Sì, signor, è il loro giardino con il galo di San Jorge, a dedicatoria di Nuno Franco per tutto il pessoal che sta sintonizzato a nostra radio Cantinho da Madeira. Agora trazemos a David Garcia cantando Teus Lábios, Quero Beijar.